tenor, Freddie Hubbard è trompetista, Cedar Wanton piano, Ron Carter bass e Tony Williams, other knee, strumenti, rhythm and ink.